Say hetero, say hetero, say hetero, say gay. Say hetero, say gay. Say hetero, say gay. Tu fatti cazzi, tu hai gay, o mi fatti cazzi miei.